0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.
2: Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente però. Non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno

chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa questa

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 6:02.
0: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: La tua musica su Radio Italia 1.
4: E se fossi un pittore?

0: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 7:03.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1.

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:01.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
6: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni: quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i 1000 elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
5: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport: 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto, i nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio, battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny Di Gaetano.
7: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35, in mezzo e dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
8: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
7: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5,5 milioni di euro.
5: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per informarvi che lungo la provinciale 161 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Cascina Mortizza in orario 7:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso quest'ultimo. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: all'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 9:02.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana ha accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova. In fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto l'aggravante della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev, numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Svjontek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon giovedì, pronti a raccontare tante notizie di gossip, e non solo, perché oggi festeggeremo non solo due compleanni, ma sono dei festeggiamenti particolari, perché compie 40 anni Top Gun, il film che consacrò la fama di Tom Cruise. E poi, a proposito di compleanni, Eros Ramazzotti festeggia i 30 anni di Dove c'è musica. Insomma, sono passati già 30 anni da questa canzone, da questo album, e sicuramente avremo modo di parlare anche della carriera di Eros Ramazzotti e della sua vita privata, no? Gli amori e soprattutto quello che ultimamente leggiamo di bello sulla vita da nonno. E poi parleremo naturalmente anche dell'incontro tra Anna Pepe e Sergio Mattarella, il nostro presidente al Quirinale. C'è l'immagine, il selfie appunto di Anna Pepe con il presidente Mattarella. E poi parleremo naturalmente, come sempre, di altri compleanni VIP, perché oggi festeggia 59 anni, indovinate un po' chi? Valeria Marini. Portati benissimo, anche perché davvero sembra che ne abbia 38 di anni, e dunque tra poco parleremo anche di Valeria Marini e della sua carriera. Tutto questo insieme a tante altre notizie e insieme naturalmente alle vostre scelte musicali al numero WhatsApp 347 049 3131.
2: Radio Italia 1.

0: festeggiato 30 anni, un album, una canzone di Eros Ramazzotti, dove c'è musica, un artista conosciuto in tutto il mondo, un successo planetario, pensate, certificato da quasi 2 miliardi di stream nel mondo, grazie a brani diventati davvero storie della musica italiana e non solo, come Più bella cosa, L'Aurora, Stella gemella e la stessa Dove c'è musica. Il disco è stato prodotto e arrangiato da Eros Ramazzotti e Celso Valli, il compositore e produttore italiano scomparso a luglio dell'anno scorso, collaboratore di Vasco Rossi, Claudio Baglioni, Mina, Giorgia e Andrea Bocelli. E tra poco lo sentiremo, Eros Ramazzotti con Dove c'è musica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: finita tra l'attrice Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone. Sarebbe arrivata al capolinea a lasciarlo intendere proprio l'attrice spagnola, che con una dichiarazione indiretta ma piuttosto chiara ha fatto capire di essere di nuovo single. Durante un'ospitata in un programma radiofonico in Italia, un programma condotto da Luca Barbarossa e Emma Stoccolma, Rocío ha parlato del suo ruolo di madre e della sua vita privata. Commentando il personaggio che sta interpretando a teatro, ha infatti detto: anche lei è una mamma come me, anche lei è single e lo sono anche io. E quindi questo indirettamente va a confermare la storia finita con Andrea Iannone.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugliere verso Piacenza e tra Situ e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unitalia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 18 è chiusa per lavori tra Cocconato e Tonengo nelle fasce orarie 8 e 15, 12 e 13, 18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Allora, ieri è stata ospite del programma di Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, il programma di Rai 1. Stiamo parlando di Belen Rodriguez, che ha raccontato naturalmente parte della sua vita sentimentale. Ha dichiarato di essere single da 2 anni. Questo è un evento, perché non sono mai passati, certo che l'ha fatta come battuta, tanti anni così senza avere una persona vicino. Antonella Clerici l'ha subito accompagnata con una frase affettuosa: sei libera e bella, puoi fare quello che vuoi. Ecco, e poi ha parlato anche dell'Isola dei Famosi. Belen non ha chiuso la porta, anzi ha detto: a me piacerebbe molto, perché poi tra l'altro l'ho fatta e capisco benissimo i meccanismi, quindi mi piacerebbe tanto, poi si vedrà. Quindi non si è sbilanciata più di tanto sulla possibilità di essere lei la conduttrice della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, però sicuramente è stato un bel momento, no? Vedere Belen Rodriguez da Antonella Clerici È sempre mezzogiorno, e soprattutto parlare non solo della sua vita sentimentale, ma raccontarsi in diretta.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, ha fatto discutere i social lo scontrino pubblicato da un signore che, vista la bella giornata, ha deciso di andare a mangiare fuori. È andato a mangiare una pizza, la classica margherita, praticamente questo è accaduto in una pizzeria di Torre a Mare nel Barese, che ha trovato a un certo punto, quando è andato a pagare, un sovrapprezzo non eccessivo ma decisamente inaspettato, e che ha fatto un po' discutere i social. Nel dettaglio, il cliente si sarebbe visto addebitare un supplemento da 1 euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza margherita, una cifra minima certo ma sufficiente a trasformare uno scontrino in un piccolo caso sui social. La foto del conto condivisa online e ripresa dalla Gazzetta del Mezzogiorno rapidamente ha tirato decine di commenti indignati e sarcastici. Allora, molti utenti hanno sottolineato come il basilico venga già di norma messo sulla margherita, trovando quindi assurdo pagarlo come extra. Tra ironia e critica, qualcuno ha scherzato sull'idea di portarselo da casa, mentre altri hanno raccontato episodi simili avvenuti nello stesso locale con supplementi considerati eccessivi per ingredienti semplici. A far discutere è stato anche il prezzo finale: se la pizza costa già 7 euro da menù, osservano diversi utenti, tanto varrebbe indicarne direttamente 8, evitando sorprese al momento del conto, anche perché in molti sostengono che il basilico vada proprio messo appunto sulla classica pizza margherita.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

E a proposito di nuove coppie, parliamo della storia di Matilda De Angelis, che ha voltato pagina, l'attrice da poco premiata con il David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Fuori di Mario Martone, ha archiviato la lunga storia d'amore con il cantautore Alessandro De Santis, membro del duo Santi Francesi. Niente comunicati, nessun addio planetale, a raccontare la fine della relazione è durata quasi 3 anni, ci hanno pensato gli obiettivi dei fotografi, e al fianco dell'attrice ora ci sarebbe un volto noto del cinema italiano, e stiamo parlando di Enrico Borello. A svelare il nuovo capitolo sentimentale è il settimanale Diva e Donna, che ha pubblicato gli scatti di Matilda in atteggiamenti decisamente affettuosi con Enrico Borello, attore romano. Borello si è imposto all'attenzione del grande pubblico grazie proprio al ruolo da protagonista in La città proibita di Gabriele Mainetti. Lo si è visto poi al cinema in Dio dell'amore, e poi naturalmente nelle immagini che sono state pubblicate insieme appunto a Matilda De Angelis, e si vede che appunto tra i due c'è un bel feeling. E quindi voltata la pagina con Alessandro De Santis, adesso appunto si parla di questa nuova coppia formata da Matilda De Angelis e Enrico Borello.

0: Aiello con Sotto Sotto, questa è la nuova canzone. E allora tra poco, nella seconda ora, in diretta su Radio Italia 1, accontenteremo la nostra Italia unica, la Lella, e non solo lei, tutti i nostri Italia unici al 347 049 31 31, il numero per inviare il vostro messaggio WhatsApp. E poi arriverà una bella notizia, torneremo a parlare appunto di social e soprattutto di personaggi che incontrano delle figure importanti, come per esempio il presidente appunto Mattarella, come è accaduto ad Anna Pepe, che ha fatto un selfie con Sergio Mattarella al Quirinale e poi ha ringraziato, no, per l'invito, scrivendo: grazie per l'invito, Mr. President.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 10 e un minuto.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Buona giornata da Davide Camera. Il vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi, in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione: non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice: l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
1: Radio Italia 1.

0: Annalisa con canzone estiva apre la seconda ora in diretta su Radio Italia 1 e allora parliamo di questo selfie che ha fatto il giro del web, anche perché in questo selfie vediamo Anna Pepe e il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma, qui scrivono che è il crossover che nessuno si aspettava, no? Di vedere appunto Anna Pepe e Sergio Mattarella insieme in questo selfie. La giovane è stata tra gli ospiti ricevuti al Quirinale per il 145esimo anniversario della SIAE e ha deciso di immortalare il momento nel modo più generazione Z possibile, un selfie col Presidente della Repubblica. Lo scatto, pubblicato su Instagram insieme a una serie di foto della giornata, è rapidamente arrivato agli occhi dei vari followers ed è diventato virale tra meme, commenti ironici e migliaia di reazioni entusiaste. Nella didascalia la cantante ha scritto semplicemente: grazie per l'invito, Mr. President, e internet ovviamente ha fatto il resto. Insomma, queste immagini davvero hanno fatto il giro del web.
1: Radio Italia 1.

0: su in soffitta prendere un brano di parecchi anni fa, ma sempre attuale perché è una tra le canzoni più belle del mondo, scelta dalla nostra Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Ciao tesoro, buongiorno. Bellissimo.
0: Lella,
1: mi
0: ci sei?
1: Ascoltare non... Careless Whisper di George Michael, oggi sono più romantica del solito. Io ti stringo tanto e forte, ti aspetto domani e ti bacio infinitamente, Davide, del mio cuore.
0: Grazie Lella. Allora, io la prima parte non l'ho sentita, forse è andata in onda. Comunque salutiamo la nostra Lella e ascoltiamo questa bellissima canzone di George Michael.

0: tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: La tua musica.

attore molto molto amato nel mondo del cinema e non solo, nonostante il suo esordio sia nel 1981 con Amore senza fine di Franco Zeffirelli, ma in realtà lui ottenne il grande successo, la grande fama proprio con questo film che tra poco sentiremo. Adesso arriva una gran bella novità, arriva il nuovo singolo di Chiara Galeazzo con Basta Poco.

0: 40 anni, Top Gun arrivava al cinema 40 anni fa nel 1986. Eravamo tutti molto più giovani, forse qualcuno non c'era ancora. Il film è diretto da Tony Scott, vede Tom Cruise nei panni del protagonista, accanto a lui anche Val Kilmer, scomparso ad aprile dello scorso anno. Top Gun, oltre ad avere vinto un premio Oscar e un Golden Globe per la migliore canzone originale che abbiamo appena ascoltato, è stato anche il film che ha consacrato la fama di Tom Cruise dopo il suo esordio nel 1981 In amore senza fine, un film di Franco Zeffirelli. E adesso un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa a Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente, lungo la statale 33 del Sempione sono possibili disagi tra Iselle e il Sempione in entrambe le direzioni. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1.

che in un mondo che sempre più abbraccia il digitale in ogni ambito della vita quotidiana, compreso quello scolastico, sembra una vera e propria rivoluzione. Ecco, è quella che sta facendo la Svezia, uno dei paesi più tecnologicamente avanzati d'Europa e tra quelli pionieri della digitalizzazione scolastica, che ora punta a ritornare ai vecchi cari libri cartacei e soprattutto a carta e penna per scrivere. L'obiettivo è invertire il calo delle competenze degli studenti dimostrato dagli ultimi test. Una transizione che sarà graduale e progressiva. Già dal 2025 le scuole dell'infanzia non sono più obbligate a utilizzare gli strumenti digitali. Inoltre, entro la fine del 2026 entrerà in vigore il divieto di utilizzo dei cellulari nelle scuole anche a scopo didattico. E infine il nuovo programma di studi volto a promuovere l'apprendimento sui libri di testo dovrebbe essere introdotto entro il 2028. Contestualmente, per le scuole sono già stati stanziati oltre 2 miliardi di corone svedesi da investire nell'acquisto di libri di testo e guida per gli insegnamenti.

0: tra i tanti auguri VIP, allora facciamo gli auguri a Valeria Marini, che oggi spegne 59 candeline. Gli ultimi anni sono stati parecchio complicati per la showgirl dopo il litigio con mamma Gianna a seguito di una truffa, ma lei ha saputo rialzarsi con forza e decisione. Allora, la sua vita è stata abbastanza travagliata. Nasce il 14 maggio a Roma, ma durante l'infanzia, in seguito alla separazione dei suoi genitori, si trasferisce a Cagliari, città natale della madre, dove vive con quest'ultima e la sorella minore Claudia. Ha anche un fratello di nome Fabio. Dopo il liceo lavora a Roma come modella con lo pseudonimo di Lolly. In un'intervista rilasciata a Uno Weekend, Marini racconta: mia mamma è sempre stata una wonder mamma, papà invece l'ho vissuto poco. A 7 anni si sono separati, allontanati, ma lui diceva che si emozionava ogni volta che mi vedeva, chiamava andare in giro con me, perché diceva che era come girare con un manifesto, perché mi guardavano tutti. Insomma, tanti tanti auguri a Valeria Marini, che oggi festeggia il suo compleanno.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
5: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Allora, esiste una classifica delle canzoni più fastidiose di sempre. Praticamente no, si inizia da anni che ormai sono quasi diventati pezzi storici, ma che in realtà sono entrati in questa classifica. Tra le tante canzoni mi sembra strano che compaia anche quella delle Spice, Wannabe. Ecco, è considerata una tra le canzoni più fastidiose, è compresa anche quella per esempio di Justin Bieber, Baby, e poi, vabbè, su questa naturalmente forse qualcuno avrà pochi dubbi, c'è anche Luis Fonsi con Despacito. Ecco, comunque l'elenco è bello ampio, ci sono più di 30 canzoni che sono entrate in questa classifica come canzoni fastidiose.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11:03.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
5: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
6: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro. Solo un certo José Mourinho, dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
7: Allora, il sogno mio, il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
6: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
8: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
6: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
5: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12:30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Voltiamo pagina. Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia ore 13 Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Stavo leggendo questa bella intervista a Sal Da Vinci sul TGcom 24, dove si racconta, qualcuno naturalmente ha fatto anche delle domande. Lui si è definito un artigiano della musica, io come Michael Jackson, ecco, lui risponde no, casomai come Luis Miguel, ecco, insomma. Allora, perché? Perché in realtà lui, nonostante sia napoletano, è nato a New York, è considerato un performer navigato, ha fatto cinema, teatro, TV, ma soprattutto musica. Il successo è arrivato tardi, ma in modo esplosivo, consacrandolo pop star a 57 anni. Sal Da Vinci, ecco, che ha vinto il Festival di Sanremo, adesso con la stessa canzone è diventato virale sui social, è presente anche all'Eurovision Song Contest, insomma, sta ottenendo grande successo. Tra l'altro, le altre nazioni cantano la sua canzone, quella che ha portato al festival Per Sempre Sì. C'è anche un balletto che ha incollato, no, i telespettatori alla TV, ma anche sui social, perché comunque le immagini di Sal Da Vinci stanno diventando virali, poi soprattutto sono tra le immagini dell'Eurovision Song Contest più visualizzate sui social.

0: Allora, le ultime ore hanno commosso le immagini e le parole di Jacopo Segre, lo ricordiamo, il centrocampista del Palermo, dedicato alla piccola alla piccola Alessia, che ha combattuto contro una brutta malattia, purtroppo non ce l'ha fatta, e lui ha voluto ricordare, no, i momenti che hanno reso l'incontro con la piccolina dei momenti che rimarranno per sempre nel suo cuore. Ci sono delle immagini che davvero hanno toccato i tantissimi follower che hanno letto naturalmente quello che ha scritto sul post. Jacopo Segre ha dedicato un lungo e commovente pensiero alla piccola Alessia, la giovane tifosa rossonera scomparsa dopo aver combattuto questa straordinaria forza che aveva una brutta malattia. Allora, stavo leggendo i tanti commenti, no, dei tantissimi follower che mandano un saluto alla piccola Alessia e soprattutto le belle parole che ha utilizzato Segre scrivendo: per sempre con me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: Nicola Iezzi con il nuovo singolo Stessa Direzione. A proposito di direzione, parliamo di treni, di mercato ferroviario europeo, con il nuovo pacchetto passeggeri presentato alla Commissione UE. L'idea è quella di creare un sistema di biglietteria unico per i treni, con più trasparenza, più scelta, più protezione. Oggi passiamo dal lato dell'offerta al lato della domanda. Oggi agiamo per i passeggeri, ha detto il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto, sottolineando che i passeggeri ferroviari meritano la stessa esperienza del trasporto aereo. Quindi questo pacchetto comprende tre proposte legislative sulla biglietteria ferroviaria, servizi multimodali e diritti dei passeggeri. L'obiettivo è consentire ai viaggiatori di cercare, confrontare e acquistare in un'unica transazione servizi ferroviari combinati di diversi operatori su una piattaforma scelta indipendente o gestita da una compagnia ferroviaria. Un viaggio, un biglietto, pieni di diritti, è lo slogan. Insomma, quindi arriverà sicuramente, no, questo biglietto unico per viaggiare in tutta Europa.
1: Radio Italia 1.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1.

0: Beh, allora chi si è portato a casa questo diamante è molto probabile che quei soldi li abbia e non sia poi una spesa così eccessiva, perché è stato il diamante Ocean Dream il protagonista assoluto della stagione internazionale delle aste di lusso. Il rarissimo diamante è stato venduto a Ginevra per circa 13,9 milioni di euro, quindi quasi 14 milioni di euro per questo diamante, diventato il diamante blu-verde più costoso mai battuto all'asta.
1: Radio Italia 1.

0: Dunque arriva la conferma della rottura della storia d'amore tra Alvise Rigo ed Elisabetta Canalis. Lui ha rotto il silenzio, storia bellissima ma è finita, e poi naturalmente allontana anche le voci che lo vorrebbero legato a Shai la gatta, anche perché ha fatto sapere che a pochissimo tempo, visti i tantissimi impegni con il cinema che lo porteranno anche a Los Angeles, insomma, e quindi a Hollywood, e poi naturalmente ha in programma 3 film come attore. Lo ricordiamo, lui nasce come modello, ma poi diventa attore e adesso è molto richiesto, visto che ha in produzione questi 3 film, e quindi fino a Natale sarà impegnato tra Hollywood e il cinema. Insomma, ha voluto chiarire questa storia, ha detto sì che è stata una bellissima storia d'amore, però è finita con Elisabetta Canalis, e non c'è nessun legame con Shai la gatta.
1: Radio Italia 1.

Alfa e Manu, ciao, a me mi piace, chiude l'appuntamento del mattino, domani ci risentiremo, sì, però in un'altra fascia oraria dalle 15 alle 18, perché domani mattina in diretta dalle 9 a mezzogiorno sentirete invece Simona Sorbara. Quindi vi auguro uno splendido giovedì, mi raccomando, fate i bravi, appuntamento a domani pomeriggio per quanto mi riguarda dalle 15 su Radio Italia 1.

0: amo.
1: Radio Italia 1. Ora esatta.
2: Sono le 12 e 2 minuti.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale, Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev, a seguire Medvedev l'andaluz, già in semifinale Luciano Darderi che domani se la vedrà col norvegese Rud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1. Quando

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi. Sono le 12:08, pare che le temperature siano un pochino in rialzo e un barlume di sole oggi lo vediamo, anche se sono in arrivo temperature in ribasso, ho potuto constatare, e speriamo insomma che si sbagli la meteorologia, ma non credo, però poi la prossima, da metà della prossima settimana dovrebbe poi arrivare finalmente l'estate tanto attesa. Allora proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Vi ricordo che all'incirca le 12:20 ci sarà Antonella Menzio di Ubic Rivoli per darci il suo consiglio letterario, la sua suggestione, come piace chiamarla a me, quindi quattro chiacchiere con la libertà Braia tra poco, e adesso Teddy Swims con It Ain't Easy.
2: Radio Italia 1.

0: Allora, questa viral news, possiamo definirla nostrana, arriva da TGcom 24. Allora, viral news proprio che arriva da qui dietro, a Chivasso. Allora, protagonista è quest'uomo, questo corriere di una società di trasporti e logistica, che ha denunciato ai carabinieri di essere stato rapinato in via Udine a Volpiano, quindi c'è proprio un luogo preciso con tanto di via, luogo, la città, mentre era intento a effettuare delle consegne. Quindi ai militari dell'arma ha raccontato di essere stato affrontato da un individuo a volto coperto che, dopo averlo colpito con un'arma da taglio all'addome, si era impossessato del borsello contenente il denaro pari a 1680 euro. Quindi si parlava di un atto grave, ovviamente ai danni chiaramente dell'incolumità, no? Visto che è stata nominata l'arma da taglio. I dubbi però degli investigatori, oltre che dalla ferita di lieve entità, che ecco, non sembrava proprio il colpo inferto per, sono emersi dall'analisi delle videocamere di sorveglianza di alcune abitazioni private, insomma, che hanno smentito la versione fornita dalla presunta vittima. Quindi ognuno ha fornito probabilmente la sua registrazione, hanno visto che insomma questa aggressione non c'era mai stata. Il corriere è stato però denunciato dopo che ovviamente è stato appurato che questa era una proprio un'emerita bugia. È stato denunciato per simulazione di reato alla procura di Ivrea, che ha coordinato le indagini. Sostanzialmente ha simulato una rapina con accoltellamento per tenersi l'incasso. Ora dico, tutto questo pasticcio, per carità, sono tanti, 1680 euro, ma veramente valeva la pena di rovinarsi anche la vita, chiaramente dal punto di vista penale e giuridico, per insomma per l'incasso, ecco, e probabilmente magari con il rischio di perdere anche il lavoro. Io dico, ma perché non si può lavorare onestamente ogni tanto? E vabbè, chissà cosa gli è passato per la testa, però insomma è stato sicuramente smascherato. Allora, tra poco quattro chiacchiere con la libraia, adesso un po' di pubblicità, poi arriva Benson Boone con Man in Me.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: test.
1: Demi Lovato, Kiss, siete su Radio Italia 1, come preannunciato ovviamente in collegamento telefonico come ogni giovedì, puntualissima la nostra Antonella Menzio di Ubic, e inizia la nostra rubrica Quattro chiacchiere con la libraia. Benvenuta Anto.
2: Ciao Roby, buongiorno a tutti.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Buongiorno a te, buongiorno
2: a te. Tutto bene?
1: Tutto bene, nonostante insomma quest'aria un po' freschettina che dicevamo che c'è,
2: sì,
1: fuori,
2: sì.
1: Quindi
2: vero,
1: quest'estate
2: verissimo.
1: Si sta così facendo proprio desiderare, però va bene, dai.
2: Poi tu sei lì sotto, quindi anche la luce che si sparsa
1: sì.
2: Non aiuta,
1: non aiuta,
2: no? Non avere la luce solare diretta, effettivamente.
1: Verissimo. Comunque. Allora, dove ci trasporti oggi?
2: Dove vi porto? Io vi porto, sembra paradossale dirlo, in un futuro distopico. Nel senso che il libro che ho scelto oggi è Orwell 1984.
1: Ah, ok.
2: In realtà non è futuro, perché 1984 per noi è ampiamente passato,
1: certo,
2: ormai, no?
1: Vero.
2: Però questo libro è stato scritto da Orwell nel 1948.
1: Wow.
2: E difatti il titolo è 1984 perché lui ha invertito le ultime cifre finali.
1: Dai. Ok.
2: E quindi è diventato 1984, pur essendo scritto nel 1900.

0: mamma, sulla popolazione.
1: Ok.
0: E che tenta ovviamente di tenere tutto ciò che tenta, che tiene tutto sotto controllo, ma anche il pensiero. Cioè sorve questo leader supremo che ti guarda costantemente e ti sorveglia costantemente attraverso dei teleschermi.
1: Oh, mamma mia, ragazzi.
0: Questa psicopolizia, esatto.
1: Molto attuale, se vogliamo.
0: Molto attuale da un certo punto di vista, è comunque legato al fatto che c'è questo controllo continuo, perché tu comunque, certo, fai una ricerca sui media e dopo poco ti comparano, non so, cerchi una poltrona, diciamo che da quel momento in poi 200.000 poltrone ti compaiono.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Sì, il motore di ricerca, Facebook. Certo, è come? Vero. No, dico, il motore di ricerca poi ti
0: immediatamente
1: ti propone.
0: Una sorta di controllo ce l'abbiamo, indubbiamente.
1: Certo.
0: Pensiamo poi al Grande Fratello, alla trasmissione televisiva, che ha avuto un successo incredibile.
1: Sì. Vero.
0: Ma lì in realtà secondo me sono certa che l'idea del chiamarlo Grande Fratello è proprio nata da Orwell, con la differenza che là ti controllavano, sì, e tu non potevi essere te stesso,
1: sì,
0: qua invece tu ti diverti a essere oggetto, no, dello sguardo altrui.
1: Certo, ne sei consapevole.
0: Esatto, sei consapevole, ma cerchi comunque di essere te stesso.
1: Certo.
0: Mentre in Orwell 1984 c'è la totale perdita dell'individualità, no? C'è la soppressione del sentimento.
1: Okay.
0: Non hai il tuo pensiero critico, non può avere libero sfogo, tanto che il protagonista,
1: sì,
0: ad un certo punto decide, che si chiama Winston,
1: sì,
0: decide di scrivere un diario, no? In cui, okay, in qualche modo lui scrive il suo vero pensiero.
1: Okay.
0: Perché lui non è in grado, cioè lui ovviamente dentro di sé si ribella, ma
1: beh,
0: anche,
1: certo,
0: il sentimento viene censurato, lui si innamora, ma loro non possono dare libero sfogo ai loro sentimenti e arriveranno a un finale che non posso dire perché,
1: sì,
0: è veramente inquietante,
1: se beh, ci
0: non
1: credo.
0: Arriveremo mai a questo, no? Per cui diciamo che l'attualità, cioè l'essere attuale secondo me di 1984 è perché non può essere un monito, no?
1: Sì.
0: O una preveggenza, ma sicuramente, okay, ti richiama all'attenzione che è importante stare attenti a non essere mai oggetto di manipolazione, ma soprattutto l'informazione,
1: certo,
0: non può essere manipolatoria.
1: Beh, chiaro.
0: E perché ho scelto,
1: sì,
0: questo libro oggi? Perché l'altra settimana abbiamo parlato del libro di Riotta, grande giornalista, che parla proprio di informazione e dove sta la verità. Perché,
1: ecco,
0: oggi come oggi,
1: ecco, brava,
0: quello che ci viene detto a volte non è la verità oggettiva, no?
1: Chiaro,
0: è anche
1: distorta.
0: Quindi,
1: sì,
0: noi abbiamo un ruolo importantissimo, secondo me, perché un conto è andare a comprare il giornale in edicola, un conto è che dopo 30 secondi che succede un evento, anche prima, il cellulare ti vibra e ti arriva la notizia, no?
1: È vero.
0: Quindi,
1: certo.
0: E non ne arriva una, ma ne arrivano tante.
1: Certo.
0: Alcune sono anche fake. E allora dove sta la verità?
1: Chiaro.
0: Qual è la nostra responsabilità enorme? Quindi,
1: certo,
0: 1984 è un libro bellissimo che io ho letto nell'84,
1: sì,
0: per la prima volta,
1: sì,
0: mi è stato regalato.
1: Okay.
0: Non facevo ancora la libraia, ma tu pensa che è stato scritto nel 48.
1: Mamma mia, ragazzi, ma è quello che dico. Cioè, il problema è che, sai, come dicevamo anche oggi, che c'è il Grande Fratello che è super attuale come programma, è vero che tu sei te stesso dentro un contenitore, consapevole d'esserlo, ma tante volte comunque lo stesso ti senti manipolato, eh? Perché comunque,
0: certo,
1: parlavano proprio di questo ed è una cosa che possiamo riportare nella vita, perché Anto, quante volte noi siamo manipolati da, non so, quello che può essere il pensiero in un ambiente di lavoro, cioè quante volte ci concediamo ad essere noi stessi, che è una cosa preziosa invece, una cosa rara oggi. Quindi, insomma, gli spunti di riflessione secondo me sono veramente tantissimi.
0: Enormi, cioè quello che è, diciamo, lì nel libro è che addirittura il pensiero, no, è controllato, perché ci sono telecamere dappertutto, ci
1: Mamma
0: sono mattingegni, eccetera. No?
1: Sì.
0: In realtà io ritengo di avere questa, come dire, fortuna,
1: sì,
0: come ognuno di noi, di,
1: sì,
0: avere questo libero pensiero, perché ecco, questo,
1: brava,
0: non mi ha ancora fatto imbrigliato,
1: brava,
0: in nessun luogo, no?
1: Certo.
0: Però pensa anche soltanto, se vogliamo allargarci,
1: sì,
0: alle sette, no?
1: Ah, è
0: ecco,
1: vero.
0: Pensa che il capo stessa

0: Noi avevamo parlato tanto tempo fa di un altro libro distopico che era quello di Davide Longo, che era L'uomo verticale.
1: Me lo ricordo.
0: Ecco lì, di nuovo era un romanzo distopico e di nuovo c'era un controllo, in questo caso del caposetta.
1: Chiaro.
0: E di nuovo, diciamo, i seguaci non avevano libertà di pensiero, capisci?
1: Certo,
0: perché
1: ovvio.
0: Se no si insinua la paura di non poter
1: Brava.
0: Essere accettato.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che sono tutti richiami a far riflettere su quello che era, diciamo, l'importanza della nostra individualità, perché questo secondo me è fondamentale.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Ed è per questo che ho tirato fuori questo libro, che è tirato fuori, questo libro è proprio brutto.
1: No, vabbè,
0: cioè, io
1: ci
0: questo
1: sta.
0: Libro ho detto, ma guarda te, ci sono troppe analogie, voglio parlare
1: Brava.
0: Di questo argomento.
1: No, mi è piaciuto.
0: È un classico ormai, no? Però è,
1: beh,
0: è va riletto ogni tanto.
1: Certo, brava. È vero, ma ci sono alcuni libri che vanno riletti, davvero, ma anche perché adesso li assapori e li assimili in un altro modo, con l'esperienza. Cioè, se un libro l'hai letto che avevi 20-25 anni, un libro che tu rileggi adesso ha tutto un altro sapore, no?
0: Perché certo, arrivi, poi ti ripeto, cioè, ambientato in un futuro impensabile, no?
1: Certo.
0: E poi in realtà alcune cose sono realmente successe, no?
1: Certamente.
0: Quindi, ripeto, non è profetico assolutamente, non è anche un monito, ma è la lettura, i libri devono fare riflettere, sono dei
1: Brava.
0: Messaggi. E soprattutto dimostrano che sono vivi, perché
1: certo,
0: anche loro sono in divenire, a seconda anche del momento storico che viviamo e di quello che noi siamo in quel momento, no?
1: Assolutamente.
0: Quindi, come dicevi tu prima, letto in altri momenti ti dà anche delle risposte completamente diverse.
1: Diverse, giusto, bene, quindi siamo per rileggere i libri dopo tanti anni.
0: A volte sì.
1: In questo
0: sì,
1: caso, compro. Quindi 1984, che è stato però scritto nel 48, l'autore Anto...
0: George Orwell.
1: Perfetto, George Orwell. Allora, grazie infinite ad Antonella Menzio. Noi ci risentiamo giovedì prossimo per un'altra suggestione. Grazie.
0: Certamente, grazie cara, mi piace la parola suggestione.
1: Suggestione, assolutamente, non è solo un consiglio letterario, molto di più. Grazie. Un abbraccio.
0: Ciao cara, grazie
1: ciao.
0: A tutti, buon pranzo.
1: Buon
0: ciao,
1: pranzo
0: prete,
1: a te. Ciao, ancora grazie Antonella Menzio, la trovate da Ubik a Rivoli, veramente meravigliosa. Mi è piaciuto molto questo intervento e la sua suggestione. Adesso proseguiamo con la musica di Radio Italia 1. Arriva Gianni Morandi con Monchi d'Oro.
2: Radio Italia 1.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: il nuovo uno degli ultimi singoli di Robin Schulz, ne è uscito un altro, ma questo è veramente bello secondo me. Allora andiamo avanti, siete su Radio Italia 1 e le notizie curiose dall'Italia e dal mondo arrivano. Allora, questa arriva dal Corriere.it. Allora, un semplice errore, vi parlo di questo, commesso all'anagrafe, però ha trasformato il nome di una bambina in una storia diventata virale. Allora, sentite qua. Secondo quanto raccontato dal Corriere della Sera, una neonata che avrebbe dovuto chiamarsi Daphne, che è anche un bellissimo nome secondo me, è stata registrata col nome di Nafta, probabilmente a causa di un malinteso o di una svista durante la comunicazione dei dati all'ufficio anagrafe. Allora però, caspita, cioè, ma non si fa lo spelling. L'episodio ha rapidamente attirato l'attenzione online, tra ironia e incredulità ovviamente, riaccendendo il dibattito su quanto un piccolo errore burocratico possa avere conseguenze molto concrete nella vita quotidiana. Ora la famiglia dovrà avviare le pratiche necessarie per correggere ufficialmente il nome della bambina e riportarlo a quello scelto inizialmente dai genitori. Voglio dire, qualcuno ha scritto Nafta, ma per gli amici diesel, dai, ma non si... Allora sì, ho riportato questo commento perché mi faceva ridere. No, però voglio dire, ora non si è disquisito e non ho ben capito se l'errore sia stato del papà che si è recato all'anagrafe e magari nell'euforia della nascita della bambina, non so, ha sbagliato, oppure proprio è stato recepito male invece dalla persona addetta, e quindi o non è stato fatto uno spelling, non è stato chiesto uno spelling, non è stato scritto, però piuttosto uno lo scrive, glielo fa vedere. Comunque sta di fatto che l'errore burocratico ormai è successo, e quindi vabbè, il nome totalmente, pensate, voi mettete al mondo i figli, poi date un nome, poi il nome viene completamente stravolto, beh, è un po' scioccante, però dai, adesso sicuramente ci saranno tutte le pratiche che hanno avviato per chiaramente mettere poi il nome corretto. Questa è una notizia molto curiosa che ha fatto il giro del web in poco tempo. Adesso Sophie and the Giants con Loser.
1: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift chiude l'appuntamento dell'ora con la mucca. Io vi ringrazio molto per essere stati con me. Noi ci risentiamo domani, che sarà venerdì, e sperando che ci sia un tempo migliore, anche se forse domani insomma vedo che mette un pochino di pioggia e anche le temperature sono in ribasso. Però giuro che ho visto che dalla prossima settimana, da metà della prossima settimana, dovrebbe sbocciare definitivamente l'estate, temperature in rialzo e sole. Speriamo, ormai non si può proprio prendere tutto per buono, ma noi prendiamo comunque quello che viene. Grazie per essere stati con me, vi auguro buon pranzo, dalla Mucchi è tutto, a domani, ciao.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria. Il servizio da Alessio Galea.
3: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
2: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny Di Gaetano.
4: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savant Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Italia 1.
5: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1 è in onda
1: con Federico, pronti per stare insieme nelle due ore con il nostro gossip servito, la nostra pausa pranzo allungata anche quest'oggi, come sempre fino alle 15, dalle 13 alle 15 su Radio Italia 1. È giovedì 14 di maggio, le 13:13 in questo preciso istante. Staremo insieme per raccontare un po' tutte le novità che arrivano dal mondo dello spettacolo. Ce ne sono tante di cose da segnalarvi anche quest'oggi, da raccontare e poi da commentare, perché no, si sta insieme anche per quello. 347 049 3131 per scriverci oppure mandarci i vostri audio attraverso WhatsApp. Come sempre vi ricordo di scaricare anche l'app di Radio Italia 1 per portarci sempre con voi a portata di dito. È gratuita, la trovate negli store dei vostri smartphone, basta cercare Radio Italia 1 Piemonte e il gioco è presto fatto. Partiamo con la musica, dai, lo facciamo con i Blue, One Last Time.
2: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Selena Gomez con il suo Benny Blanco, Sunset Boulevard su Radio Italia 1. Allora, la famiglia nata proprio sotto i riflettori e le telecamere di Uomini e Donne si allarga ancora. Di chi sto parlando? Di Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, che hanno accolto lo scorso 5 maggio la loro secondogenita Beatrice. L'annuncio è arrivato con qualche giorno di ferita per godersi il momento in intimità, ha subito scatenato la curiosità dei fan, non solo per la gioia del lieto evento, ma anche per un piccolo giallo. C'è un giallo legato al nome della piccola e per le condizioni di salute anche dell'influencer. Nelle prime immagini, infatti, condivise sui social, un dettaglio sulla culla ospedaliera aveva attirato l'attenzione: la scritta Beatrice Partenope. Molti hanno ipotizzato che la coppia avesse scelto un doppio nome, ma a fare chiarezza è stata poi la stessa Natalia Paragoni attraverso un box domande pubblicato su Instagram. Partenope lo volevamo come secondo nome per un nostro ricordo, poi abbiamo capito che due nomi e due cognomi, hanno scelto il doppio cognome, insomma erano troppo, ha spiegato così l'ex corteggiatrice. All'anagrafe dunque la bambina è stata registrata semplicemente come Beatrice Zelletta Paragoni. La scelta del primo nome peraltro non è stata casuale, a deciderlo è stata la primogenita Ginevra, nata nel 2023 con il pieno appoggio di papà Andrea. Nonostante la felicità per il nuovo arrivo, Natalia Paragoni non ha nascosto comunque le difficoltà che ha vissuto durante il parto. La bambina è venuta alla luce a 36 settimane e 3 giorni, rendendo necessario un intervento cesareo. L'influencer ha confessato ai propri follower di aver sofferto molto più rispetto alla prima esperienza. Ho dovuto fare il cesareo per motivi che poi vi spiegherò, ha detto mille volte. Il parto normale per mia esperienza personale, il cesareo è comunque un'operazione che ha bisogno di più tempo per guarire, ho avuto anche la tosse, quindi un dolore, mamma mia, dice. Dopo 7 anni d'amore, 2 figlie, la solidità insomma della coppia Zelletta Paragoni si conferma una delle più longeve, nate proprio da quello show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, mentre i fan ora attendono solo di sapere se dopo questa seconda cicogna arriverà finalmente la tanto chiacchierata proposta di matrimonio.

Senit con Boy George, questa era Superstar su Radio Italia 1. Parliamo di famiglie sotto i riflettori. Victoria Beckham ha voluto raccontare alcuni aspetti privati, ma non troppo evidentemente, no, se li racconta insomma della sua vita familiare insieme a David Beckham, e ha svelato quanto così le abitudini quotidiane siano per loro un punto fermo nell'educazione dei figli. La stilista e imprenditrice del settore beauty, 52enne ormai, è stata ospite nel podcast Aspire with Emma Grid, dove ha parlato delle regole che scandiscono la vita in casa Beckham. Ebbene, tra queste ce n'è una che non cambia mai.

0: La cena di famiglia, un appuntamento fisso che si svolge ogni giorno alle 18. Ma come alle 18? È un po' presto, salvo impegni di lavoro comunque che tengano lontani i membri della famiglia. L'obiettivo, ha spiegato Victoria Beckham, è semplice ma fondamentale: stare insieme e comunicare. Vabbè, magari per noi suona strano, le ore 18 si cena, ma comunque sono gli orari, insomma, salendo di latitudine a livello europeo, al nord Europa sono diversi sicuramente. Nel corso dell'intervista Victoria Beckham ha detto: comunicare in famiglia è fondamentale, ogni sera alle 18 ci riuniamo a tavola per cena, a meno che uno di noi non si avvia per lavoro, la regola è che ceniamo sempre tutti insieme. Siamo piuttosto tradizionalisti, più di quanto la gente creda. Un altro aspetto importante della routine familiare è l'assenza totale di cellulari o altri dispositivi elettronici durante i pasti. Beh, questa è una buona regola, a tavola infatti non sono ammesse distrazioni di tipo digitale, tutto è pensato per favorire il dialogo e il confronto tra i membri della famiglia. L'idea è quella di raccontarsi la giornata, mantenere un legame insomma costante. La ex Spice Girl ha voluto anche riflettere sul ruolo di madre, sui valori che cerca di trasmettere ai figli. Vogliamo che i nostri figli diventino grandi lavoratori e persone gentili. Ho sempre cercato di essere la miglior madre possibile e prendermi cura dei miei figli, ma sento anche che parte del mio ruolo consista nel fargli realizzare il loro pieno potenziale e capire qual è il loro scopo nella vita. Le ultime parole insomma di Victoria Beckham potrebbero essere lette come un riferimento così un po' velato, no, alla situazione familiare con chi? Col primogenito Brooklyn. Negli ultimi mesi infatti la famiglia è finita al centro, no, di questo forte interesse mediatico per le presunte tensioni interne tra il giovane e i genitori. Dopo il matrimonio con Nicola Peltz nel 2022, Brooklyn avrebbe progressivamente preso le distanze da papà e mamma, David e Victoria. Col passare dei mesi le indiscrezioni hanno parlato di un allontanamento sempre più evidente. Brooklyn avrebbe spesso malumori legati alla forte esposizione mediatica della famiglia e un presunto atteggiamento troppo controllante da parte dei genitori. Una distanza che, sempre secondo quanto riportato, si sarebbe progressivamente trasformata in una vera e propria rottura nei rapporti familiari.
1: Radio Italia 1. La città.

0: Rieccoci insieme su Radio Italia 1, Bob Sinclair e Kisa, li abbiamo ascoltati con I Can't Wait qui su Radio Italia 1. E adesso volevo raccontarvi anche, insomma, l'evoluzione della vicenda X Factor, perché il cast della prossima edizione di X Factor 2026 diventa il centro di uno scontro diretto, perché al centro della contesa c'è Annalisa, la regina delle classifiche italiane, che è stata protagonista in questo caso proprio sul tema che tra l'altro avevamo trattato proprio ieri, no? L'ho raccontata ieri dell'indiscrezione che la riguardava. Comunque è stata protagonista di un botta e risposta al vetriolo, come si dice, col giornalista Giuseppe Candela. Ora, tutto è iniziato quando Annalisa ha deciso di intervenire direttamente sui social per mettere a tacere quelle indiscrezioni che la vedevano vicina alla scrivania dello show di Sky. Con un messaggio piuttosto asciutto, Annalisa ha cercato di chiudere la questione. Tra una notizia e l'altra, la verità è che non ho fatto provini. Una dichiarazione che sembrava voler mettere un punto definitivo alle speculazioni, no, su questo suo futuro televisivo. La risposta del giornalista Giuseppe Candela, che aveva lanciato appunto l'indiscrezione sul provino sostenuto dalla cantante, non si è fatta attendere e ha alzato sensibilmente la temperatura del confronto. Candela ha non solo confermato la propria versione dei fatti, ma anche rivolto parole critiche alla gestione della comunicazione da parte della cantante, citando esplicitamente i suoi recenti successi musicali. Il giornalista Giuseppe Candela ha replicato pubblicamente con un post dai toni decisi, scrivendo così: cara Annalisa, sappiamo entrambi qual è la verità, passare per trombata non è piacevole, anche se io ho usato un tono diverso, ma eri in corsa e hanno scelto altri. Succede, tra un balletto e un tormentone la maturità passa anche da una comunicazione più rispettosa e vera, scrive Giuseppe Candela. Lo scontro mette in luce la tensione che accompagna la formazione di questa nuova giuria di X Factor. Se da un lato Annalisa rivendica la totale estraneità ai casting per il programma, dall'altro le indiscrezioni giornalistiche insistono su un coinvolgimento che sarebbe poi sfumato in favore di altri candidati. Resta ora da capire chi sarà ufficialmente a raccogliere l'eredità di Achille Lauro, che ha ufficialmente lasciato il tavolo, no, per dedicarsi a impegni professionali legati alla musica e al suo nuovo tour.
1: Radio Italia 1. Quando

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Slalom con Luke 3 su Radio Italia 1. Un saluto anche da fare al nostro amico Sandro, dalla Sardegna, Sandro di Abbasanta, in provincia di Oristano. Ciao Sandro, buon pomeriggio. Mi scrive: se possibile, vorrei ascoltare Emma Marrone e Ercomi insieme con Bacci Piano. Grazie mille. Ciao Sandro, grazie a te per il tuo messaggio. 347-049-3131. Ve lo ricordo, per messaggiare con noi e per richiedere, se volete, come ha fatto Sandro, appunto, le vostre canzoni preferite. Arrivano Emma e Ercomi, Vacci Piano.

0: Laura Pausini con Immensamente. Allora, prima di chiudere la nostra prima ora insieme, parliamo anche di cinema, di quei titoli, quei film davvero, no, ormai leggendari, storici, come Top Gun, che arrivava al cinema 40 anni fa, era il 1986 appunto, il film diretto da Tony Scott, che vede Tom Cruise nei panni del protagonista, il pilota di caccia Pete Maverick Mitchell, e accanto a lui anche Val Kilmer, ce lo ricordiamo, purtroppo scomparso nell'aprile dell'anno scorso, vestiva i panni di Tom Iseman Kaczynski, e poi Anthony Edwards in quelli di Goose. Anthony Edwards poi è stato più famoso sicuramente grazie alla serie ER, e poi Kelly McGillis nel ruolo di Claire Blackwood. Nel 2022 era arrivato il sequel nelle sale, Top Gun Maverick, diventando il film col maggior incasso dell'anno, con $1 miliardo registrati al botteghino. Top Gun, oltre ad aver vinto un premio Oscar e un Golden Globe per la miglior canzone originale, Take My Breath Away, prodotta da un italiano come Giorgio Moroder, è stato anche il film che ha consacrato la fama di Tom Cruise dopo il suo esordio nell'81 in Amore senza fine di Franco Zeffirelli. L'idea per realizzare Top Gun e da attribuire ai produttori Jerry Bruckheimer e Don Simpson, che trovarono nell'83 un articolo sulla rivista California Magazine sulla Miramar Naval Air Station di San Diego, dove venivano proprio addestrati, no, i piloti da caccia. Durante la realizzazione del film il regista Tony Scott fu licenziato e reintegrato, pensate, del suo ruolo non una, non due, ben tre volte. Prima, quando la produzione si accorse che stava girando tutta la parte iniziale al rallentatore, poi quando venne accusato di aver fatto andare in scena Kelly McGillis troppo osé, e infine per aver girato le scene in volo con le visiere a specchio dei caschi abbassate, impedendo così di riconoscere gli attori. Inoltre, non tutto fu eseguito, diciamo, da copione. Durante le riprese Tom Cruise improvvisò la scena in cui Maverick bacia Charlie dopo l'inseguimento per rimediare a una battuta che si era dimenticato di dire al regista. Questo cambio però convinse tanto da lasciare la scena così com'era, e certe volte le cose spontanee, insomma, le improvvisazioni funzionano. Prima di Tom Cruise, tra l'altro, per il ruolo di Maverick erano stati presi in considerazione Michael J. Fox, Sean Penn, Emilio Estevez, Patrick Swayze, Rob Lowe, Charlie Sheen e Ralph Macchio, mentre Brooke Shields e Demi Moore erano le possibili candidate per il ruolo di Charlie, poi preso da Kelly McGillis. Chissà come sarebbe andata la storia, anche le carriere, insomma, se fossero stati scelti altri attori ed altre attrici. Nel film compare anche Meg Ryan, che all'epoca non era ancora così famosa, nei panni della moglie di Goose, Carol Bradshaw. Il personaggio dell'astrofisica Claire Blackwood, interpretata da Kelly McGillis, è ispirato invece alla vita di Christine Legs Fox, una matematica civile impiegata dal centro per le analisi navali, che sviluppa proprio tattiche per la difesa delle portaerei. Poi il tragico incidente, uno dei piloti stunt, Arthur Scholl, perse la vita nell'Oceano Pacifico a seguito di una virata errata. Il film è stato infatti poi dedicato alla sua memoria.
1: Radio Italia 1.

0: Jason Derulo con Make Me Happy su Radio Italia 1. Ripartiamo insieme dopo la nostra pausa caffè, la seconda ora in diretta fino alle 15 anche quest'oggi con il gossip è servito. E ripartiamo subito con le nuove dichiarazioni di Albano. Tutto questo non me lo merito. Albano torna così a parlare con il settimanale Oggi. Di nuovo della bufera scatenata all'interno della sua famiglia dalle durissime dichiarazioni di Romina Power, ospite dell'ultima puntata di Belve, a Francesca Fagnani che le chiedeva quanto il dramma, no, della scomparsa della figlia Ileni avesse pesato poi sulla fine del matrimonio con il cantante Riccellino San Marco. Lei aveva risposto: quando pensi di avere accanto a te un pilastro e poi quando ti serve di appoggiarti non lo trovi, cambia tutto. Dichiarazioni che avevano talmente colpito l'ex marito da rendergli impossibile trattenere anche le lacrime mentre ne parlava davanti alle telecamere di Domenica In. Ma la cosa non è finita lì, come sappiamo, no? Perché poi nell'arco di una decina di giorni sono in qualche modo intervenuti sulla questione un po' tutti i componenti della grande famiglia di Albano, dalla donna che gli sta accanto da 25 anni, gli ha dato due figli minori, Loredana Lecciso, alla figlia di lei, Jasmine, ma soprattutto hanno detto la loro i tre figli di Albano e Romina Power, Iari, Romina Junior e Christel Carrisi. Le parole che hanno fatto più discutere sono quelle di Christel, che è andata giù durissima nei confronti del padre, prendendo nettamente le parti della madre. Nessuno si arrabbia di più di un narcisista che si sente accusato di qualcosa che ha assolutamente commesso, aveva detto, anzi scritto, pur non avendo citato esplicitamente Albano. Un messaggio social di questo tipo nei giorni in cui andava a esplodere il botto e risposta a distanza tra i due ex, no, suonava forte e chiaro come una presa di posizione e anche piuttosto decisa. Iari invece aveva pubblicato uno scatto della famiglia ai bei tempi andati, quando erano ancora tutti insieme, sereni e rallegrandosi dell'esistenza di internet che gli permette di ignorare ciò che viene scritto sui media tradizionali. Romina Junior, la più piccola dei figli di Albano e Romina Power, pur non arrivando alle accuse della sorella, comunque anche lei ha difeso la madre in un'intervista Verissimo, dicendo: mio padre ha estrapolato un minuto da un'intervista di 50, ha reagito in maniera spropositata, ha detto Romina Junior a Silvia Tofanin. Non c'era malizia, era ancora in rabbia nelle parole di mia madre, non voleva ferirlo. Credo che mio padre abbia ancora una ferita enorme e se la tristezza non viene ascoltata diventa rabbia, ha spiegato Romina Junior. E poi ha aggiunto, riferita l'intervista del padre a Domenica In, non era il contenitore giusto per sfogarsi, secondo lei. Nonostante insomma queste prese di posizione molto chiare da parte soprattutto delle due figlie più grandi, Albano, pur colpito da buon padre di famiglia, cerca di spegnere l'incendio divampato in casa sua e dice al settimanale diretto da Andrea Biavardi: non me lo meritavo. Ma poi aggiunge: lasciamoli in pace i figli, hanno voluto aiutare la madre e stare dalla sua parte. Non lo condivido, ma non riesco nemmeno a prendermela più di tanto.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro a Torino in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Hug Yourself di Kamrad, un bacio cinematografico, è proprio il caso di dirlo, immortalato dai paparazzi. Quali? Quelli di Dive Donna, che ci svelano che Matilda De Angelis, una delle attrici più amate e premiate attualmente nel cinema italiano, ha un nuovo amore. È finita dunque la lunga storia con Alessandro De Santis, musicista del duo Santi Francesi, con cui ha condiviso la vita per circa 3 anni. Insieme a lei, negli scatti rubati che sono stati pubblicati dal magazine Dive Donna, a scambiarsi effusioni c'era un altro uomo. Lui chi è? È il collega Enrico Borello, attore protagonista dell'ultimo film di Gabriele Mainetti, La città proibita. Le foto sono del tipo inequivocabili: un bacio durante una passeggiata a due in un parco cittadino, complicità, attrazione e tenerezza che bucano l'obiettivo. E sono foto anche del tutto inaspettate, se vogliamo, che stanno facendo molto parlare i fan dell'attrice, perché Matilda De Angelis non ha infatti mai parlato della rottura con Alessandro De Santis, e lo stesso ha fatto lui, il musicista. Alla luce di queste immagini, i più attenti ricordano che pochi giorni fa, in occasione della notte dei David di Donatello, con Matilda De Angelis, che ha conquistato la statuetta come migliore attrice non protagonista per il film di Mario Martone Fuori, l'attrice si era presentata non accompagnata alla cerimonia. Le foto quindi con Enrico Borello certificano che Matilda De Angelis ha voltato pagina, sta vivendo un nuovo amore col collega romano, classe 1993, che oltre a essere attore ha anche una laurea in riabilitazione psichiatrica. Quest'anno è stato protagonista di 40 secondi, il film sulla tragica storia di Willy Monteiro Duarte e del già citato La città proibita, ma aveva anche recitato ad esempio in Super Sex, la serie Netflix sulla vita di Rocco Siffredi, e al momento è al cinema con il film Antartica, quasi una fiaba, con Silvio Orlando e Barbara Ronchi.
1: Radio Italia 1.

Summer Funk, il nuovo singolo di Francesco Gabbani, già pronto per l'estate 2026. Allora, c'è questa notizia che sta facendo il giro del mondo, la raccontiamo anche qui su Radio Italia 1. Parliamo di Dua Lipa, l'indiscussa regina del pop internazionale, pronta a giurare amore eterno al compagno, che è l'attore britannico Callum Turner, sebbene le così testate internazionali abbiano indicato Palermo e la splendida cornice di Villa Igea come location del sì per il prossimo mese di settembre, arrivano delle clamorose indiscrezioni che cambiano totalmente quella che è più che altro la geografia dell'evento, innanzitutto perché secondo quanto rivelato in esclusiva dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il punto di riferimento, insomma, anche quello che conosce Parpiglia per il mondo delle celebrità, il matrimonio non si terrà a Palermo. La vera location scelta dalla pop star sarebbe Noto, il gioiello del barocco siciliano, già teatro delle celebri nozze di Chiara Ferragni e Fedez nel 2018. Ma le analogie con l'influencer non finiscono qui, perché Dua Lipa avrebbe infatti affidato l'organizzazione del suo giorno più bello a chi? Ad Alessandra Grillo, la wedding planner di punta che firmò proprio il The Ferragnez Wedding. Quindi una scelta che sembra ricalcare orme già tracciate, forse vuole andare sul sicuro, no? Portando molti a chiedersi, insomma, se la pop star stia cercando di replicare quell'estetica iconica che rese Noto l'ombelico del mondo social per tutto l'arco di un intero weekend. La relazione tra la cantante e l'attore è iniziata nei primi mesi del 2024, quando i due sono stati avvistati insieme a un after party a Los Angeles. Quello che sembrava un flirt da tappeto rosso si è trasformato rapidamente invece in una storia solida. Il loro primo incontro sembra uscito da una sceneggiatura, si sono conosciuti a una cena, hanno scoperto di stare leggendo lo stesso libro, Trust, di Hernán Díaz. Da quel momento la coppia non si è più lasciata, tra viaggi intorno al mondo,

0: e il sostegno reciproco nelle rispettive carriere. L'annuncio del fidanzamento ufficiale era arrivato nel giugno dello scorso anno e ora, dopo mesi di speculazioni e bachelorette party immortalati sui social, il conto alla rovescia per il sì in terra sicula è ufficialmente iniziato. Confermata dunque la regione e il periodo, ma ha spostato l'obiettivo dei riflettori. Mentre Palermo si preparava ad accogliere lo Star System, il focus si sposta ora sulla Val di Noto. Resta da capire se la wedding planner Alessandra Grillo opterà per un evento blindato o se, sulla scia della sua precedente cliente illustre, trasformerà il borgo siciliano in un set a cielo aperto per milioni di fan della cantante. Alessandra Grillo è considerata un po' la regina delle wedding planner e una delle event creator più influenti del panorama del luxury lifestyle italiano. Fondatrice dell'agenzia Brother and Sister, ha saputo trasformare l'organizzazione di eventi in una vera e propria forma d'arte narrativa. Il suo nome è diventato un marchio di garanzia per lo Star System internazionale grazie alla gestione magistrale dei Ferragnez. Il matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez ha noto che ha riscritto le regole della comunicazione digitale degli eventi addirittura, quindi non solo una professionista, Alessandra Grillo dei Fiori d'Arancio, è anche una consulente d'immagine e PR di lungo corso.
1: Radio Italia 1.

0: prima donna, la canzone di Clara su Radio Italia 1, il gossip è servito. Abbiamo parlato, no, delle ultime indiscrezioni per quanto riguarda il matrimonio di Dua Lipa in Sicilia. C'è anche un'altra coppia di lungo corso che finalmente ha deciso di sposarsi dopo oltre 20 anni insieme, 3 figli e una relazione attraversata da anche comunque gossip, crisi e continui rumors. Eva Erzigova, super top model, no, degli anni 90, e Gregor Marsiai sembrano davvero ora pronti a fare il grande passo. A riaccendere l'attenzione sulla coppia è stata la comparsa della pubblicazione di matrimonio sull'albo pretorio del comune di Torino, dettaglio che ha trasformato le indiscrezioni in qualcosa di decisamente più concreto. A raccontarlo è il Corriere della Sera, secondo cui la top model ceca e l'imprenditore torinese starebbero finalmente preparando le nozze dopo una storia lunga più di 2 decenni. Per molti resterà sempre la ragazza anche del Wonderbra, no? Il volto che negli anni 90 trasformò una campagna pubblicitaria in un fenomeno pop a livello globale. Eva Erzigova, che oggi ha 53 anni, è stata una delle supermodelle simbolo di quell'epoca, presenza fissa sulle passerelle internazionali, anche sul palco, no, del Festival di Sanremo. Accanto a lei, lontano dal mondo dello spettacolo ma ormai da anni parte stabile della sua vita, c'è Gregor Marsiai, 49enne, imprenditore torinese legato a una delle famiglie industriali più note della città. I due si sarebbero conosciuti nel 2001 a Varigotti in Liguria, in circostanze particolari. La modella si trovava in Italia durante i giorni successivi agli attentati dell'11 settembre. Il blocco del traffico aereo avrebbe prolungato la sua permanenza nel nostro paese. La loro storia non è stata lineare. Nel 2011 Gregor finì al centro del gossip dove alcune foto pubblicate dalla stampa scandalistica che lo ritraevano a Praga insieme a un'altra donna, un episodio che per anni ha continuato a inseguire la coppia. Di recente era stata la stessa Eva Erzigova a tornare sull'argomento durante un'intervista a Belve, parlando apertamente del dolore provato dopo quel tradimento e spiegando di aver scelto di restare soprattutto per proteggere la famiglia e i figli. Nel tempo si era già parlato più volte di possibili nozze tra i due, senza che però arrivasse mai qualcosa di ufficiale. Stavolta però, insomma, le pubblicazioni di matrimonio sembrano raccontarci una storia diversa.
1: La tua

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.
5: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi, hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me.

0: tu mi lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Sara Toscano, la sua Atlantide, la canzone che ci porta i saluti per l'appuntamento di oggi, giovedì 14 di maggio. Questo significa che ci ritroveremo puntuali domani, venerdì 15 maggio, in diretta su Radio Italia 1 con la puntata conclusiva della settimana del Gossip è Servito. Invece tra poco, dopo le news delle 15, arriva la nostra super Simo, Simona Sorbara, in Socializzando con la Simo fino alle 18, le prossime 3 ore con lei in diretta, e poi dalle 18 alle 20 arriverà anche Sergio Melito per Gossip Play. Noi ci risentiamo domani, passate un buon pomeriggio qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato, Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo da Sorbara, buon giovedì 14 maggio, la voce in cantina quest'oggi, perdonatela, ma ce la faremo lo stesso a fare le 3 ore di diretta, ovviamente fino all'ora 18 in mia compagnia, con la bella musica, national e international, i vostri messaggi, le nostre news, sui nostri vipponi, andremo a curiosare nelle loro pagine official cosa avranno combinato da ieri ad oggi, ma allora iniziamo subito con la bella musica, perché arrivano Madame e Marrakesh con la loro Volevo capire con Marrakesh.

0: Master con la sua Opalite suonata qui su Radio Italia 1. Allora ricordiamo il numero di WhatsApp i nostri rariti alle 11, che è il 347 049 3131, numero importantissimo per fare le vostre scelte musicali, quindi le vostre richieste, le vostre dediche, argomentare sulle nostre news, fornirci voi il link di News Curiose. Ma anche oggi potrete vincere i biglietti per andare a vedere Giovanni Vernia il 19 di maggio al Teatro Alfieri. Cosa bisogna fare? Semplicemente scrivere al 347 049 3131, lo ripeto, 347 049 3131, Giovanni Vernia, e potreste essere voi i futuri vincitori di una coppia di biglietti. Oggi ne facciamo di più, regia, vabbè, incominciamo con una coppia di biglietti, quindi potete andare con chi vorrete 19, per la data del 19 al Teatro Alfieri, Giovanni Vernia, mi raccomando, qui su Radio Italia 1.
1: Radio Italia 1.

Calma Anita e mi schilla con la testa gira, sicuramente gira la testa già da stamattina con tutte quelle persone al salone del libro Taglio del Naso per questa edizione, 5 giorni meravigliosi da oggi fino a lunedì, l'inaugurazione alla presenza del ministro Giuli, è la seconda volta che mi trovo qui sentendomi un po' più a casa che altrove, come una sorta di asilo culturale che mi anima lo spirito, quindi questo Taglio del Naso della 38esima edizione del salone del libro è avvenuta stamattina, ad aprire l'inaugurazione è stato Silvio Viale, presidente dell'associazione Torino Città del Libro, molto molto bello, è una gioia ovviamente per tutti, stamattina tantissimi studenti e poi in questi giorni tantissimi ospiti, appuntamenti con gli autori, con gli editori, con la musica, ne abbiamo veramente per tutti i gusti, è dedicata ai ragazzi, è dedicata ai giovani, ovviamente stamattina è presente anche

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: Niente, poi Giorgio con la loro Superstar, ne abbiamo parlato ieri, abbiamo parlato ieri di loro, non hanno passato la fase successiva all'Eurovision Song Contest, quindi non li vedremo il 16 di maggio, ma vedremo il nostro caro Saldavinci. Allora vi ricordo il 347-049-3131, scrivete per poter vincere i biglietti per Giovanni Vernia il 19 di maggio al Teatro Alfieri, quindi potete vincere una coppia di biglietti, potete andare con chi vorrete voi. 347-049-3131, basta scrivere Giovanni Vernia o scrivete anche il vostro nome o voglio partecipare al contest, quello che volete, identificatevi, mandate i vostri messaggi, noi li raccogliamo tutti e poi verso le che ora facciamo? Alle 16, alle 17, sì, va bene, facciamo poi un'estrazione fino all'onda e fino all'onda, quindi rimanete tutti sintonizzati con la Simo
1: Radio Italia 1.

0: Lizzo, Don't Make You Love Me. Allora, parliamo del Festival di Cannes, che ha ufficialmente dato il via alle danze. L'ha fatto con una reunion che ci ha molto molto emozionato, un paio di leggende del cinema mano nella mano, red carpet un po' lontano dagli eccessi di Hollywood. Non è arrivato Tom Cruise in elicottero, niente standing ovation per Robert De Niro come nel 2025, ma ci ha pensato John Collins, 93 anni, a salire i gradini come una vera padrona di casa. E poi Heidi Klum e poi tantissimi altri, ovviamente, altri attori, Peter Jackson, ospite d'onore. È toccato anche lui salire poi sul palco per ricevere la Palma d'Oro onoraria, e tantissimi altri ancora ne arriveranno. Quindi oggi è soltanto l'apertura, oggi due aperture importanti, quindi Salone del Libro, Festival di Cannes, ne parleremo sicuramente ancora e tanto la prossima settimana.
1: Radio Italia 1.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011-967-2445.
3: Radio Italia 1.
4: Io volevo tre pallottole nel petto.

partiti con un bel casino. Sì, c'è stato veramente un bel casino, un bel po' di voci, un bel po' di gossip su questa notizia. Il casting per il successore di Achille Lauro a X Factor si tinge veramente di giallo. Nelle ultime ore, appunto, c'è stato molto gossip, perché da molti giorni il nome scelto, no, secondo appunto il web, era proprio quello di Annalisa, un passo proprio dal tavolo dei giudici. Ma in realtà la regina dei tormentoni non avrebbe partecipato ai provini per il talent show, e quindi non sarebbe stata scartata perché si voleva un uomo invece che una donna. Ha proprio replicato lei sui social, stiamo parlando di Annalisa, nessun provino, sul web era già tutto fatto praticamente, pensate un po' alle notizie come corrono. Ma è stata la stessa Annalisa a scendere in campo per ristabilire un po' l'ordine dei fatti, quindi con un post diretto e senza troppi giri di parole su X l'artista ha smentito categoricamente ogni coinvolgimento nelle selezioni per la nuova edizione del programma. Tra una notizia e l'altra, dice, la verità è che non ho fatto provini, ha scritto proprio la nostra bella Annalisa. Quindi c'è ancora questo posto per il giudice di X Factor di questa nuova edizione vuoto, quindi vedremo nei prossimi giorni. Si stanno facendo tanti nomi, c'era anche quello di Rama, l'abbiamo detto la scorsa settimana, questa settimana invece c'era Annalisa. Chi andrà alla fine al posto di Achille Lauro lo scoprirete solo rimanendo sintonizzati su Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2 set di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia. 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Radio Italia 1.

seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Vi ricordo che la Simo domani non sarà in onda dalle 15 alle 18, ci sarà il Pompi, ma sarà in onda al mattino dalle 9 alle 12. E vi ricordo anche che state giocando per vincere i biglietti per Giovanni Vernia il 19 di maggio al Teatro Alfieri di Torino, questo one man show incredibile che ci farà veramente fare tantissime risate. È una serata da ridere ma anche da vivere, come dicevamo. Quindi se volete vincere i biglietti dovete scrivere al 347 049 3131.

0: Radio Italia 1.
1: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più, masticare i miei difetti per non buttarli giù, farmi male in tutti i sensi soltanto per tirarti su.

0: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: 8 luglio prossimo, lo rendono noto gli organizzatori, e l'unico show che è rimasto in piedi praticamente, perché in alcuni altri posti, come per esempio la Francia, Regno Unito, l'hanno annullato questo concerto. Quindi 18 luglio 2026 Kanye West sarà all'Arena di Reggio Emilia, lo rendono noto gli organizzatori annunciando che i biglietti appunto sono disponibili, quindi i fan sanno che lui sta preparando uno show immersivo senza precedenti che porterà Reggio Emilia e tutta l'Italia del centro, sarà ovviamente a vedere questo grande divo americano, diciamo così. Tra l'altro l'arena ha una capienza di 103.000 persone, quindi è stato già anche palcoscenico di grandi produzioni internazionali, perché è arrivato Harry Styles, sono arrivati gli AC/DC, e quindi si preannuncia veramente un gran concerto, un gran show. Nelle scorse settimane appunto c'erano stati diversi inviti a cancellare l'evento, a seguire appunto l'esempio di Regno Unito, Francia, anche Svizzera e Polonia, ma assolutamente l'Italia ha detto sì, noi vogliamo Kanye West. Quindi se andrete fatecelo sapere al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Deltamur Regole a Milano, con loro ascoltiamo, ci portano dritti dritti alla nostra viabilità a muoversi in Piemonte. Ci rivediamo fra poco, qui ci riascoltiamo qui fra poco, vi ricordo il 347 049 3131.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra gli svincoli Borgaro e Venaria in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove troviamo rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano verso Torino. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Radio Italia 1. You are

notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Julie Coetz, quelli come me. Abbiamo parlato prima di John Collins, parlando proprio del red carpet del Festival di Cannes. Allora la nostra amica Marilena dice: sì, ma hai visto quanto è bella? Ha 92 anni, effettivamente è bellissima. Ha lasciato tutti senza parole e le ha svelato un po' in alcune interviste la sua routine quotidiana per essere così bella. Cioè lui a 92 anni fa ancora allenamento, quindi si allena magari con del Pilates, una sana alimentazione e un'ottima cura della pelle. L'ha permesso di arrivare così in forma fino a 92 anni. L'ha stata intervistata da Daily Mail e ha svelato tutti questi segreti, quindi noi ce li siamo segnati assolutamente, ragazzo. Dice: il suo regime alimentare è cambiato tantissimo nel corso degli anni. Poi vabbè, durante la giovinezza frequentava anche lei locali notturni, sale da ballo e quant'altro. Invece adesso si dedica molto all'allenamento, avete visto, al Pilates. Ma ovviamente dice: ciò che è anche importante è l'alimentazione, un buon sonno, tutte cose che sappiamo per poter vivere bene, lo stress zero, anche perché voglio dire, il conto in banca che ha sicuramente è lo stress. Allora lei mangia anche, per quanto riguarda gli ingredienti, alimenti integrali, mangia un avocado ogni giorno, perché l'avocado, dice, talmente nutrienti, offre grassi monoinsaturi sani, fibre e nutrienti essenziali, quindi contribuiscono a migliorare la salute del cuore, abbassano il colesterolo, favoriscono insomma una buona salute. Quindi siccome stiamo anche per arrivare la prova costume, diamoci sotto con un'alimentazione sana, dormiamo bene, mi raccomando, perché dobbiamo essere tutti in forma smagliante e splendente per quest'estate 2026. La tua

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. E gentile che sei.

0: Next.
1: Winnie Pigliotte con la sua Next. Allora il 347-049-3131. Tantissimi messaggi per vincere i biglietti per Giovanni Verni il 19 di maggio al Teatro Alfiero. Noi ci ascoltiamo i consigli per gli acquisti e poi andiamo a parlare degli YouTube.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: tattici nucleari e la loro amaro. Allora, gli U2, virale questo video, fanno questo mini show su uno scuolabus a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo. Quindi la band irlandese si è esibita in cima appunto a questo scuolabus, uno scuolabus decorato con graffiti di un artista messicano. Ovviamente di Age Bono, Adam Clanton e Larry Miller sono in città per girare il videoclip di questo Street of Dreams, tratto dal loro prossimo album in studio ancora da annunciare e la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno, ma loro hanno già voluto dedicare qualcosa ai loro fans. Erano veramente in tantissimi, tra l'altro anche una cosa un po' non neanche annunciata, quindi una bella sorpresa per tutti gli amici, per tutti i loro fans del Messico.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. La tua

0: Perry con la sua musica classica. Allora andiamo a svelare se un vincitore o se una vincitrice, con lei o con lui che hanno vinto quest'oggi i biglietti per andare a vedere il 19 di maggio al Teatro Alfieri Giovanni Verni a Fortissimo, One Man Show, una serata pazzesca, tutta da ridere proprio. Allora, regia, mandatemi il nome. Oh, una fanciulla, che bello. Allora, Alessandra, ti mandiamo il messaggio, ti chiamiamo, hai vinto tu questo biglietto, potrai andare con chi vorrai, le richiederai alla cassa del Teatro Alfieri la sera stessa, quindi il 19 di maggio, per andare a vedere questo one man show pazzesco. Giocheremo ancora nella prossima ora, quindi mi raccomando, tutti al 347 049 3131.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo Di Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il ventenne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
3: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
2: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
4: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
5: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
4: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
6: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
4: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
2: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. La tua

0: ora di diretta in compagnia della Simo, io sono in vostra compagnia con i vostri messaggi audio, i vostri messaggi scritti che arrivano al 347 049 3131. Tra poco parleremo degli artisti italiani che questa mattina erano al Quirinale dal Mattarella per i 145 anni della SIAE, quindi ne parliamo tra pochissimo.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo. Nemmeno io.

0: Di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Italia 1.
2: Ok, 20-25, chissà se è meglio.

0: Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: notturni.
1: Malika Yan e la sua Animali Notturni. Allora, vi abbiamo raccontato prima che la SIAE sta festeggiando i 145 anni. Oggi gli artisti italiani erano al Quirinale da Mattarella. All'incontro erano presenti personalità del mondo della musica, del cinema, del teatro, della radio, della televisione, delle arti figurative e della letteratura. Quindi in questa occasione tantissimi vipponi in questa cerimonia davanti al presidente Sergio Mattarella. Abbiamo visto Anna Bionda, che si è fatto un bel selfie, ma c'erano anche Angelina Mango, Clara e tantissimi altri pipponi, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Ligabue, Max Pezzali. Veramente bello, bello, bello, un bel momento, una bella cerimonia che ha sottolineato proprio il legame tra la musica, il cinema e tutta l'arte italiana in genere.
2: La tua musica.

0: con la loro porno. Sa Da Vinci, somiglianze con un mio quadro di amici. È il coreografo Peparini commenta questa commentare la performance della prima semifinale di Vienna. Penso ci sia una linea sottile tra ispirazione e riproduzione troppo evidente di un immaginario di una firma artistica riconoscibile. Quindi, dice, ho ricevuto tantissimi messaggi riguardo alla coreografia di Sa Da Vinci andata in scena durante la prima semifinale dell'Eurovision. Secondo le persone che mi hanno scritto, ricordava molto uno dei miei quadri creati da amici. Devo essere sincero, sì, le somiglianze ci sono. Credo però che nel nostro mestiere sia naturale lasciarsi ispirare. Tutti noi artisti assorbiamo immagini, emozioni, linguaggi, quindi l'ispirazione fa parte del processo creativo ed è sempre esistita. Quindi Peparini cosa dice? Che da celebre coreografo qual è? Dice ci sta che comunque non solo coreografo, però art director, dice è normale che magari l'ispirazione può essere un pochettino uguale. Va bene, vedremo come andrà a finire. Non fare causa Peparini, mi raccomando,
1: Radio Italia 1.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: this.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Infine invitiamo alla prudenza per il vento forte segnalato su gran parte del territorio della regione e della Valle d'Aosta. Raccomandiamo quindi attenzione a chi si trova alla guida di telonati, furgonati o caravan. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

0: Gemelli diversi tra le dita. Allora, Sting nei guai in Costiera Sorrentina, sequestrato il cantiere nella villa Massa Lubrense. Al momento del sopralluogo dei carabinieri c'erano quattro operai che svolgevano lavori su un terrazzamento, inflitta una sanzione di 26.000 euro al titolare dell'impresa di Giuliano. Quindi a far rumore non è la sanzione di 26.000 euro inflitta per violazione delle leggi per la sicurezza dei cantieri, ma il nome del proprietario della incantevole villa immersa nel verde di Massa Lubrense che aveva commissionato i lavori, ovvero Sting, la leggenda della musica pop britannica e mondiale, che da un paio di anni ha conquistato questa dimora da 200 metri quadri nella frazione di Marciano, sottostante una chiesa parrocchiale. Ogni tanto fa capolino nella proprietà, lo vediamo, no? In Costiera Sorrentina, per godere appunto il panorama, però appunto ha avuto questi problemi con dei lavori di ristrutturazione. E in questo momento qua non se la passa bene, vabbè, c'è la sanzione all'amministratore unico dell'impresa che dovrà eseguire entro 5 giorni le prescrizioni imposte nel verbale dei carabinieri.
1: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accendeva.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Roma All My Life. Allora, è stato avvisato Mel Gibson a Roma, mano nella mano con la nuova fidanzata, 26 anni più giovane di lui. È una bella fanciulla, ragazzi, eh? È un'italiana, è la Exi Champagne, molto molto bella, molto molto carina, ci piace molto. L'hanno avvisato e quindi hanno paparazzati e sono finiti su un noto settimanale di gossip. Quindi c'è stata questa serata a Roma e sì, le hanno beccate insieme, paparazzati insieme. Noi siamo molto contenti, anche perché non si sono assolutamente nascosti. Lei si chiama Antonella, è un'ex modella, è un volto anche del piccolo e grande schermo, e siamo molto molto contenti per loro, ragazzi. È stato un colpo di fumo incredibile, quindi viva l'amore, anche se ci sono poi tanti anni di differenza da uno all'altro, ma l'amore non ha età, l'abbiamo sempre detto, soprattutto noi che parliamo di gossip. E la regia mi manda così questo pezzone, Release the Pressure di Calvin Harris, qui sulla Rete 1 fino alle 18 con la Simo.

0: Up, il titolo di questa canzone è Ora e per sempre. Attenzione, ora c'è Sergio Melito, per sempre, vabbè,
1: Esagerumane,
0: fino alle ore 20, esatto.
1: Esagerumane,
0: questa voce la conosco.
1: Ma lo dico per te, dico no, Esagerumane.
0: Esatto, voglio dire, vorrei
1: per sempre con Sergio Melito,
0: ora
1: ma guarda.
0: Per sempre.
1: Va di retro.
0: No, perché sembra un po' ora
1: no, no,
0: per
1: no, è inquietante. Solo
0: bravo.
1: Pensarlo.
0: Bravo, bravo.
1: No,
0: bravo.
1: No, già, già un 5 minuti.
0: Sei arrivato a favore di vento?
1: C'è un vento incredibile, credo anche dalle vostre parti, Radio Italia Unici.
0: Penso di sì, adesso ci facciamo mandare qualche messaggio.
1: Sai che mi sono arrivate immagini in tempo reale da Sestri Erdo dove nevica?
0: Hai visto che sta nevicando?
1: 1400-1500 metri?
0: Sì. Questo maggio è veramente un po' pazzerello, dobbiamo dirlo,
1: vero,
0: però
1: vero,
0: ci piace anche così, tanto il tempo non puoi stanco cambiarlo, quindi
1: maggio è il mese delle rose, si diceva.
0: Il magembre è diventato.
1: Il magembre, esatto.
0: Sì,
1: vabbè. Senti,
0: sì.
1: Simona, domani non ti vedrò.
0: Domani,
1: vedrò il Pompi domani.
0: Domani vedrai il Pompi, la Sorbara ci sarà dalle 9 alle 12, poi Roberta Mucchi, Federico Sartore, Pompi fino alle 18 e tu fino alle 20.
1: E quindi ti ritrovo lunedì.
0: E quindi mi ritrovi lunedì con un sacco di cose sul Salone del Libro, dai, che bello.
1: Allora,
0: no?
1: buon fine settimana, buon Salone del Libro,
0: buon
1: certo.
0: Salone.
1: Certo, assolutamente, che ha aperto i battenti oggi, ricordiamolo.
0: Bravissimo, con un sacco di gente, meno male, che bello, siamo contenti. Questo salone
1: è
0: dedicato ai giovani, ai giovanissimi, quindi giovani. Andate verso la cultura, giusto?
1: A presto, Simo.
0: Grazie, Sergio.
1: Stai brava.
0: Anche te,
1: ciao,
0: buona diretta.
1: Ciao.
0: Ci vediamo, anzi, ci ascoltiamo domani mattina con i nostri Radio Italia Unici in un orario un po' insolito con la Simo. Dalle 9 alle 12 ritroverete invece il Pomponi dalle 15 alle 18. Quindi non è niente di scoperto, c'è tutto coperto con le dirette. Troverete solo delle voci al momento non corretto, non idoneo. Vi piace l'idea? Siamo qui per voi. La Simo vi saluta, vi ringrazia. E come vi saluta sempre, very nice day, baby. Ciao, a domani.
2: Radio Italia 1.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive: 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti. A confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio: designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata ad Airoldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari sul Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito. Buongiovedì, è il 14 maggio, 18 e 8 minuti. Ancoratevi bene perché il vento è molto forte. Del resto, le previsioni ne parlavano di un peggioramento repentino, anche abbastanza veloce. Già con la serata dovrebbe rimettersi tutto a posto, almeno in alcune zone del Piemonte, in altre un po' meno. Però, intanto scatta l'allerta gialla per temporali forti e possibili grandinate anche a Torino, con questa instabilità prevista almeno fino alle 20, in alcune zone del Piemonte di più, soprattutto nel Piemonte orientale, ma il maltempo è atteso anche in città e a Torino. Magari se avete da segnalarci alcune zone o località dove veramente oltre al vento c'è anche la pioggia, la grandine, non ci sono situazioni particolari, segnalatemelo affinché io possa fare da cassa di risonanza e comunicarlo in diretta e insomma fare una sorta di catena che in qualche modo aiuti anche coloro che dovessero circolare con l'auto proprio in quelle zone. Quindi 347 049 3131. A parte questo, ben trovati con Sergio Melito come sempre su Radio Italia 1 fino alle 20. Partiamo, lo facciamo con Kungs e Galaxy, In viaggio.
2: La tua

0: Ophigius London su Radio Italia 1. Tra poco vi parlerò nel dettaglio anche di Salone del Libro, che oggi ha aperto i battenti. Siamo alla 38esima edizione, eh? Ah sì sì, tanti appuntamenti attesissimi. Quindi una 5 giorni tra storie infinite, pagine di vita e incontri da mille e una notte in scena al Lingotto Fiere da oggi fino a lunedì 18 maggio. Ne parleremo nei prossimi minuti. Intanto 18:13, Radio Italia 1, Blanco ed Elisa con Ricordi.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Flashback. Allora, dopo l'edizione record dell'anno scorso che ha portato tra padiglioni e corsie ben 231.000 persone, l'edizione del 2026 del Salone del Libro, che ricordiamo l'ha aperto ai battenti oggi, si prepara a stravolgere ancora una volta il successo, ok? Quindi da oggi fino a lunedì davvero tanti appuntamenti, tanti ospiti. Il Salone del Libro tra l'altro permette di acquistare un abbonamento pensato per chi vorrà visitare la fiera nel solo orario pomeridiano a un prezzo ridotto. Per chi invece non esiterà a trascorrere giornate intere tra gli stand, c'è anche la formula abbonamento, ovvero 5 ingressi, uno per ogni giorno, e poi tante occasioni e opportunità. Il programma è impossibile elencarvelo perché davvero ogni giorno grandi ospiti. Ricordiamolo che nelle giornate di oggi, domenica e lunedì, l'orario sarà dalle 10 alle 20. Nelle giornate di venerdì e sabato l'orario sarà 10-21. Il Salone del Libro vi aspetta al Lingotto.
1: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce per segnalare code per un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla A33 a Sicuneo invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza della barriera di Castelletto Stura per i veicoli in direzione Asti. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa un'ora in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La tua musica su Radio Italia 1. I just love to say it. Jeez.

0: Stessa direzione su Radio Italia 1, ancora un riconoscimento importante per la città di Torino che, udite udite, questa volta conquista un titolo grazie all'impegno e agli investimenti nel settore dello sport, in particolare quello sostenibile e praticato all'aperto. Infatti c'è proprio Torino tra le 13 città italiane premiate dalla Federazione Italiana Atletica Leggera e ANCI, un riconoscimento che va all'amministrazione locale che ha saputo promuovere e incentivare i cittadini alla pratica dello sport nella sua forma più sostenibile e sana. E il riconoscimento arriva alla luce delle iniziative e degli investimenti che hanno portato alla realizzazione negli anni, nei mesi, di numerose aree, per esempio attrezzate e percorsi dedicati al movimento su tutto il territorio di Torino. Ma c'è di più. Oltre alla bandiera azzurra 2026, sempre nell'ambito del progetto, arriva anche uno speciale percorso running all'interno del Parco del Valentino, interessato già da importanti lavori di riqualificazione votati anche al benessere della persona. Si tratterà di un tracciato che vedrà la misurazione e la certificazione da parte di FIDAL, un percorso che valorizzerà ulteriormente uno dei parchi più iconici della città. È quindi un riconoscimento per premiare l'impegno nel rendere il territorio cittadino un ambiente ideale per la pratica sportiva all'aperto, accessibile a tutti, con aree verdi attrezzate e percorsi sicuri dedicati alla corsa e al fit walking. Complimenti.
1: Radio Italia 1.

0: 18 e 44 minuti, Radio Italia 1, giovedì 14 maggio. Ancora ben trovati da Sergio Melito. Ricordo sempre, se avete segnalazioni da fare anche sulla condizione meteo dalle vostre parti, piove, tira vento molto forte, grandina o situazioni particolari, 347 049 3131. Non esitate, siete parte integrante e preziosa anche delle nostre trasmissioni ogni giorno, è una bella sinergia. 347 049 3131. Tra poco continueremo con la musica e le notizie, le curiosità che ci porteranno come sempre fino alle ore 20, però adesso ci fermiamo praticamente. No, anzi, sì, ci fermiamo un istante, ma proprio un istante, mi fanno cenno di sì, ok? Poi torneremo subito dopo, tra una manciata di secondi, e torneremo con la musica di Ultimo. E su Radio Italia 1 ci sarà Aquario. A tra poco allora, state lì,
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato 011-967-2445.
1: Allora, cari amici, sarà una giornata di sciopero generale, quella di lunedì, lunedì 18 maggio. A proclamare la giornata di stop è USB, cioè l'unione sindacale di base, che porta al centro della protesta il tema della Palestina, del riarmo, la complicità del governo italiano e dell'Europa. Insomma, sarà una giornata in cui si fermeranno i trasporti, ci saranno disagi per chi si sposta in treno, in bus e in autostrada. Ci sono delle fasce garantite, naturalmente. 24 ore di stop per lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario che avrà inizio domenica 17 maggio alle 21, previsione di fine alle 21 di lunedì 18 maggio. Aderiscono allo sciopero nazionale Gruppo FS Italiane, Italo e Trenord. Nonostante la presenza di fasce orarie garantite entro le quali muoversi, sono previsti importanti disagi, tra cui cancellazioni o variazioni orarie. Per quanto riguarda il trasporto regionale di Trenitalia, si ricorda che sono garantiti i servizi e i treni nella fascia 6-9 del mattino e 18-21. Per quanto riguarda GTT, quindi trasporto pubblico locale, arriva la conferma proprio dal GTT dell'adesione allo sciopero di 24 ore a livello nazionale. Fasce di garanzia dalle 6 alle 9 del mattino, poi dalle 12 alle 15. Parliamo di lunedì 18 maggio. Per il servizio extraurbano e il servizio bus cooperativo linea 3971 relativo alla tratta Cirie Ceres è garantito il servizio dall'inizio del primo turno fino alle 8, poi dalle 14.30 alle 17.30. Insomma, sciopero che riguarderà diverse categorie, sia pubbliche che private, una giornata, quella di lunedì, di forte incertezza anche per sanità e scuola, laddove l'adesione da parte del personale potrebbe far rinviare, ad esempio, visite specialistiche o impedire l'apertura degli istituti.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche alle 13:45, alle 10:45 in Italia le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
0: L'economia.
2: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe MIB da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito, tramite un emendamento dell'esecutivo, il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Radio Italia 1.

Irene Grandi, Bruci la città. Se non sbaglio, questa canzone gliela scrisse il cantante dei Baustelle. Sì, sì, sì. Ed era il 2006-2007 più o meno, certo. 19:07 minuti, siamo entrati nella seconda ora insieme su Radio Italia 1. Ancora buon giovedì da Sergio Merito. Vi parlo di eclissi totale di sole. Pensate, l'ultima volta che c'è stata, bisogna riavvolgere il nastro di 27 anni, tornare all'11 agosto del 1999. Fu il giorno della grande eclissi, un evento astronomico unico in Europa, parzialmente visibile anche in Italia, e è l'ultima del millennio scorso, il giorno in cui la Luna ebbe la meglio in pieno giorno sul Sole. Ed è, attenzione, attenzione, un evento raro, naturalmente, destinato a ripetersi, ma non c'è fretta. L'appuntamento con lo spettacolo del cielo è per agosto prossimo, agosto 2026. Ritornerà infatti l'eclissi totale di sole in Europa dopo quasi 30 anni. Mamma mia, allora... l'11 agosto del 99 fu quella precedente, appunto, circa 27 anni fa. Adesso si parla di agosto, ma non c'è ancora un giorno. Sì, si dice, allora è previsto in agenda il prossimo 12 agosto, ok? Quindi mancano più o meno un po' leggermente meno di 3 mesi e a questo evento spettacolare, a questa spettacolare eclissi totale di sole, la cui fascia di totalità attraverserà sicuramente la Spagna, ma non l'Italia, mannaggia. Dall'Italia infatti l'eclissi sarà con tutta probabilità solo parziale, proprio come nel 99, ma non per questo però meno affascinante da osservare. 12 agosto 2026, ma noi un'occhiata al cielo quel giorno, quella sera, anzi diamola, non si sa mai. La tua musica.

0: Ed Sheeran, questa era Camera. Tra poco vi parlerò ancora di Salone del Libro, perché abbiamo detto di tanti appuntamenti, di tanti ospiti, ve ne elencherò alcuni davvero molto molto interessanti nei padiglioni del Lingotto. Prima però ascoltiamoci anche i BTS con Swim.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Clara con Uragani, sono le 19:21 minuti nella serata di Radio Italia 1 con Sergio Melito fino alle 20, ancora buon giovedì. Tanti ospiti al Salone del Libro, davvero. Intanto oggi c'è stato il Divin Codino dalle 17 alle 18, proprio oggi, nel primo giorno della nuova edizione del Salone del Libro. Ospite al padiglione Ovale c'era Roberto Baggio per presentare il suo libro Luce nell'oscurità, la storia di un grande campione diventato leggenda, non solo per il talento espresso sul campo, ma per la forza e l'autenticità del suo percorso di vita. Però lui ce lo siamo giocato, c'era oggi ospite. Sicuramente molti avventori hanno presenziato a questo evento. Poi, altro nome, Luciana Littizzetto sarà al Salone del Libro sabato, Sala Oro, padiglione Lingotto Oval, dalle 18:15 alle 19:15 per presentare il suo libro Il Tempo dei La La La. Protagoniste tre donne alla soglia dei 60 anni che tra ironia e disincanto si chiedono cosa resta da vivere quando la giovinezza è finita, ok? Poi il professore Alessandro Barbero sarà ospite domani dalle 15 alle 16 al Centro Congressi Auditorium del Lingotto per raccontare quattro libri che ama: La società feudale dello storico Marc Bloch, Gargantua e Pantagruele di François Rabelais, Napoleone di Hilaire Belloc e Il maestro e Margherita di Bulgaria. Per partecipare a questo evento, sappiate, domani pomeriggio dalle 15 alle 16 sarà possibile presentarsi davanti alla sala e occupare i posti disponibili fino ad esaurimento. Oggi, in questi minuti proprio, ospite al Salone del Libro c'è Alessandro Baricco dal Centro Congressi, anche lui auditorium del Lingotto, per presentare il suo ultimo libro, Breve storia eretica della musica classica, ok? Altro grande ospite al Salone del Libro sabato, Alberto Angela, sarà al Centro Congressi Auditorium del Lingotto per presentare il suo libro Cesare, la conquista dell'eternità. E ancora Giovanotti che sarà in doppia ospitata sia sabato dalle 17:45 alle 18:45 al Centro Congressi e poi anche domenica, credo, se non ricordo male, alle ore 13, ok? Ma poi ci sarà anche Fiorello con Aldo Grasso domenica dalle 12:30 alle 13:30 al Centro Congressi Auditorium per un racconto della televisione italiana come autobiografia collettiva, palinsesti, personaggi, linguaggi e polemiche che hanno formato il nostro immaginario. Tra l'altro Aldo Grasso, il più noto critico televisivo, è autore di Cara Televisione. Ancora Paola Cortellesi, ospite sabato dalle 16:15 alle 17:15 alla Sala 500 Lingotto Centro Congressi. Il maestro Nicola Piovani sarà ospite del Salone del Libro domenica 17 maggio dalle 18:30 alle 19:30. Alberto Tomba, sempre domenica dalle 17:15 alle 18:15. Insomma, ce n'è un po' per tutti i gusti, motivo in più per raggiungere la nuova edizione del Salone del Libro.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso incidente troviamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare ancora rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine troviamo ancora code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Radio Italia 1.

0: Allora, lei è Sabrina Carpenter con House Tour. Adesso un po' di gossip, dai. La bellissima attrice Eva Herzigova, attrice modella, soprattutto la ricorderete sicuramente. Sta per sposarsi a Torino con l'imprenditore Gregor Marsiai. Le pubblicazioni ufficiali arrivano dopo 25 anni d'amore. La supermodella ceca e l'imprenditore torinese pronti al sì, quindi sotto la mole. 25 anni di rapporto, i loro 3 figli, le pubblicazioni in comune ufficializzano le nozze. Si terranno entro 6 mesi. Ricordiamo che lei era già stata sposata con il batterista, se non ricordo male, dei Bon Jovi, Tico Torres. E un matrimonio durato 2 anni, dal 96 al 98, e poi un lungo rapporto d'amore con l'imprenditore Gregor Marsiai, che fa parte di una famiglia molto conosciuta di imprenditori di Torino. Il padre, per intenderci, ha fondato ed è presidente della Sabelt, l'azienda leader nella produzione di sedili sportivi e di sistemi di sicurezza per veicoli da competizione. Allora, auguri a loro, dopo 25 anni saranno marito e moglie sotto la mole. La coppia sta mantenendo ovviamente il massimo riservo sulla data e sull'ora della cerimonia, a cui molto probabilmente prenderanno parte come invitati personaggi famosi del mondo della moda. Comunque, una cosa è certa, che le nozze saranno celebrate entro i prossimi 180 giorni.
1: Radio Italia 1.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: Con questa domenica 19:43 minuti, l'ultimo quarto d'ora insieme, ancora musica italiana amici, e adesso c'è Niccolò Filippucci con Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore.
1: Radio Italia 1.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: E se fossi un pittore?

Una canzone d'amore, 19:49 minuti, Mida su Radio Italia 1, e ancora una volta oggi Yannick Sinner ha battuto il suo avversario oggi nei quarti di finale degli internazionali di Roma, era Andrei Rublev per 6-2, 6-4. E allora adesso lo attende la semifinale domani, si scontrerà contro il vincente tra Medvedev e l'Andalus, match previsto questa sera, anzi stanno già giocando mi dicono, e con il passaggio del turno sia di Sinner che di Dardery, altro grande tennista giovane italiano che va naturalmente citato e celebrato. Questa è soltanto la seconda volta nell'era Open in cui due italiani approdano contemporaneamente in semifinale agli internazionali d'Italia dopo il 2025 con lo stesso Sinner e Musetti. E con questo successo contro Rublev, Sinner ha conquistato la 32esima vittoria consecutiva nei tornei ATP Master 1000, superando Djokovic che ne ha raggiunte solo 31 e firmando così la striscia vincente più lunga nella storia del formato.

0: E allora amici, vi saluto ma vi do appuntamento a domani. Venerdì 15 maggio dalle 18 alle 20 qui su Radio Italia 1, domani venerdì, quindi parleremo di appuntamenti per il fine settimana. Intanto grazie. Buon proseguimento all'ascolto e di serata su Radio Italia 1 e un grande abbraccio da Sergio Velito. Fate i bravi, a domani.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20 e un minuto.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 sub italiani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
3: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4, le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
2: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran, alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
4: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier Medio Oriente insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese, il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca per il prossimo 24 settembre.
2: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono 3 giovani cinesi, 2 fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i 2 mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero 1 del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Torino. Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce troviamo code per un mezzo pesante incendiato all'interno della galleria Roccadame. Traffico bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso evento troviamo code tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole verso Genova. In direzione opposta verso Gravellona segnaliamo code tra Masone e Ovada. Per i veicoli in direzione Genova, uscita obbligatoria Ovada, consigliata la percorrenza dell'A7 Milano-Genova. Ci occupiamo proprio dell'A7 Milano-Genova, dove troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Serravalle Scrivia verso Genova. Infine, sempre in A7 verso Genova, troviamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.
3: E ciao!

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Torino, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
0: Radio Italia 1.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente. Ah.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445. La tua

0: la tua musica su Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. 45.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.